0: Ciao Mario, eccoci, siamo tutti connessi.
1: Ciao.
0: Mi silenzio io.
2: Buonasera Mario, mi senti?
1: Buon pomeriggio, sì, ti sento forte e chiaro.
2: Io sono Evi, sono la conduttrice. Posso darti del tu?
1: Assolutamente sì, con piacere.
2: Grazie mille. Allora, faccio l'introduzione e iniziamo con l'intervista in un secondo.
1: Ok.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Përshëndetje të dashur miq, jemi rikthyer në program dhe sot kam kënaqësinë të kem ekskluzivisht për herë të parë në Shqipëri dhe në një intervistë shumë speciale, zërin me ngjyra amerikane, por me rrënjët nga Sicilia. Dhe në fakt ai do të vi në një koncert tepër special tek Teatri Operës dhe Baletit me datë 1 qershor. Ai në fakt do të jetë në një lidhje telefonike dhe do të flas pikërisht për këtë koncert, artisti ndërkombëtar dhe shumë i dashur për publikun, Mario Biondi. Buonasera Mario e grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buonasera e grazie a voi per la vostra ospitalità.
2: Grazie mille per questa esclusiva su Radio Club FM. Mario, ti dico un'informazione importante per me, ma vorrei condividerla con te. Io quando ero studentessa a Firenze, mentre studiavo le sere o prima di dormire, mi sintonizzavo su Radio Monte Carlo e io proprio da quella radio ho conosciuto lei come artista e le sue canzoni. Quindi per me è un grandissimo onore averla qui.
1: Grazie mille, sono onorato. Radio Monte Carlo è una radio che unisce, che fa veramente un effetto emotivo importante.
2: È vero. Quindi la mia primissima domanda sarebbe questa, Mario, visto che siamo in radio, che rapporto hai te con la radio? Come ti ha aiutato con le tue canzoni?
1: Ah, io ho sempre amato la radio, ho iniziato facendo radio nei primi anni Ottanta e ha sempre avuto un effetto molto esoterico, un effetto particolare, no? Questa magia del sentire una voce attraverso un apparecchio e magari dover immaginare le cose, non vederle, probabilmente mi ha sempre affascinato tantissimo.
2: È vero, la radio fa questa magia e grazie a questa radio ho conosciuto la sua carriera. Quindi torniamo ora a Tirana, finalmente sarai a Tirana, che emozione senti? Non lo so se sarà la prima volta che vieni in Albania.
1: No, non è la prima volta e conosco l'Albania. Ho fatto anche un concerto lì, probabilmente una decina d'anni fa, forse una cosa del genere. E ho riscontrato un popolo molto bello, molto elegante anche. I giovani, mi ricordo tanti giovani vestiti molto bene, con insomma, un'atmosfera anche vicina, se vuoi, al mio territorio. Io comunque vengo dalla Sicilia e ho riscontrato anche delle similitudini.
2: È vero, e Tirana sta vivendo una crescita culturale molto forte, quindi con questo pubblico internazionale è una città sicuramente Tirana che ama la cultura italiana e quella internazionale, quindi hai sentito proprio questa vibrazione, no?
1: Assolutamente sì, poi parliamo voglio dire, di posti che culturalmente sono stati il centro del mondo per tantissimi millenni, un po' come la mia Sicilia.
2: È vero. Nei tuoi concerti, ora parliamo un attimo anche per questo che succederà il 1° di giugno. Nei tuoi concerti c'è sempre un'atmosfera molto elegante, teatrale, ma direi anche cinematografica. Si lavora spesso sull'atmosfera dei concerti. Come è pensato ogni volta te e il tuo staff questa atmosfera? Cosa pensate sull'estetica del concerto?
1: Ma tendenzialmente noi siamo un po' tutti, compreso me, i musicisti, siamo degli appassionati di musica. Ecco, oltre ad essere dei musicisti, amiamo le atmosfere che genera la musica. Di conseguenza abbiamo sempre improntato il concerto sulle caratteristiche evocative che regala la musica. E poi insomma, cerchiamo anche di divertirci, quindi con ritmiche anche, se vuoi, caraibiche, brasiliane, insomma,
2: Sì, è
1: ci
2: vero.
1: muoviamo e balliamo anche su certi ritmi e ci piace coinvolgere il pubblico su quei ritmi.
2: Ecco, su questi ritmi vorrei rimanere un attimo, visto che la vostra musica convive il jazz, soul, bossa nova, nuova, melodia italiana, sicuramente anche la tua voce che è immediatamente riconoscibile. Ora, quanto conta, diremmo, contaminare tra virgolette questi generi?
1: Ma per me è stato fondamentale nella mia carriera e nella mia vita e nei miei ascolti musicali. Ho sempre amato tutta la musica, non ho mai fatto grandi distinzioni di genere, devo dire la verità. Amo il jazz, ma come dicevi tu esattamente, amo il soul, amo la musica brasiliana, ma amo anche la musica mediterranea, quindi nella mia musica ho sempre cercato di mischiare, di mettere insieme tante influenze, che credo che sia la cosa fondamentale per creare qualcosa di unico.
2: Assolutamente è vero. Per quanto riguarda il concerto al Teatro dell'Opera, che sarà per succedere, promette un'atmosfera molto elegante e intensa, da quello che capisco. Ora, se vogliamo scoprire cosa avete preparato per questa serata speciale, se dovessi descrivere il concerto in tre parole, quali useresti?
1: Un incontro fra arte e convivialità.
2: Bello, bello, bello. In generale cambiate il programma secondo il paese dove andate?
1: Molto spesso.
2: Molto spesso.
1: Non a secondo del paese, ma ti dirò di più, a secondo dell'atmosfera che percepiamo. Quindi possiamo essere anche in Italia, ma molto spesso cambiamo la scaletta. Perché? Perché percepiamo un pubblico che ha voglia e che percepisce più un certo tipo di cose piuttosto che un'altra, e che ha voglia di un'energia piuttosto che un'altra.
2: Quindi lì per lì spesso la cambiate, vero?
1: Ma diciamo che l'empatia è sempre stata una delle nostre forze, ecco, per certi versi.
2: Perfetto. Ritorniamo sul brano, uno dei brani più famosi, perché su Radio Club FM in Albania tante canzoni di Mario Biondi vengono lanciate, e io sono molto contenta che This Is What You Are è uno dei tanti. Love Is A Temple anche. Quindi This Is What You Are è diventato un classico internazionale, da una storia particolare, l'ha raccontata tante volte, ma quando la canti oggi, cosa rappresenta ancora per te?
1: Beh, oggi, a distanza di 20 anni dall'uscita di Handful of Soul, quindi dal lancio di This Is What You Are a livello internazionale, rappresenta una canzone che mi ha dato la possibilità di affacciarmi e di abbracciare un pubblico piuttosto vasto. Siamo riusciti ad incontrare 53 paesi nel mondo, a fare più di 100 date talvolta in un anno, mischiando l'Indonesia con il Giappone, con l'Australia, piuttosto che con la Francia, la Germania.
2: Nëse do keni mundësi të dëgjoni intervistën e Mario Biondit edhe të përkthyer në Shqip, për ata që janë sigurisht fansat të Mario, sot e keni në Teatrin e Operës dhe Baletit. Intervista u zhvillua sigurisht para disa ditësh në mënyrë telefonike. Nëse do të dëgjoni edhe në variantin Shqip, por edhe mund të shikoni tek Instagrami ynë në përmjet rilsave që do postojmë të gjithë intervistën e Mario Biondit. Ndërkohë shkojmë me Crazy Town Butterfly.